0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: 1, 2, 3, 4.

I sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non...

dei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare,
1: che lo protegge il mare, come è profondo il mare.
0: Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare.
1: Meglio accettare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran. A meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso, 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo. Oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina. Temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan. Doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
10: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
11: Buongiorno da Marco Mancini.
12: Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
13: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
12: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
14: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
12: Con Trump ora la premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
15: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
12: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze, aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Gianni De Gaetano.
16: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi, con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati, spazzati via ieri dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare, le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel che colpisce una traversa gira a vuoto proprio come Harry Kane e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
12: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.

0: Alle 9:07 minuti parte il nostro autobus di oggi. Oggi è martedì 24 giugno 2026. Centosettantacinquesimo giorno dell'anno, 26esima settimana, mancano 190 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista, profeta. Nel 1910 la fondazione dell'Alfa Romeo, nel 1901 la prima mostra di Pablo Picasso, nel 1497 Vespucci sbarca in America. Oggi compie 89 anni Renzo Arbore, 88 anni fa, quindi sono 88 candeline per Edoardo Vianello. Nel 2025 la morte di Alvaro Vitali e nel 1519 la morte di Lucrezia Borgia. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sono previsti 2 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35 gradi, la minima di 20 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, il Messaggero e i genitori di Ilaria Sula contro la difesa di Samson. Uovo di Ridolfi, il comune a caccia di soldi dai privati. Nuova Ternana scintille per lo storico marchio. Corriere dell'Umbria, in arrivo milioni per le rinnovabili. Femminicidio di Ilaria Sula, slitta il verdetto, i familiari ora giustizia. Ternana vince l'edizione 2026 di Masterchef in Spagna. La Nazione, clacson contro gli autovelox con l'estate nel mirino. Femminicidio sulla sfogo dei genitori.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Omicidio Ilaria Sula, la difesa esclude la premeditazione, attesa per la sentenza. A Terni 113 persone identificate, 3 misure di prevenzione nei controlli straordinari. Fascicolo sanitario elettronico, l'Umbria accelera con oltre 90.000 consensi in più in 6 mesi. Borgo Muse, un villaggio del gusto tra tradizione, sapori e cultura, una festa nella festa. Gerini, Giletti, Vanzina, Mariotto, grandi nomi alla 15ª edizione del Narnia Festival. Amelia, nasce la collaborazione fra Arca e Nepal per la protezione dei beni culturali. Bene, sono le 9:10 minuti a Radio Galileo. Noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Sono stata richiamata, rimproverata. No, scherzo, eh. Ringrazio Anna perché giustamente mi ha detto oggi non è martedì, è mercoledì, quindi mi correggo. Oggi è mercoledì 24 giugno 2026. Grazie Anna, buona giornata, sempre attentissima.

E noi adesso facciamo gli auguri a Renzo Arbore, 89 anni, pugliese doc di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano nella storia. Artista poliedrico, vanta un'invidiabile carriera di showman, attore, regista e musicista, nell'ambito della quale ha dato vita all'orchestra italiana, con cui è ambasciatore nel mondo della musica napoletana, rivisitata e contaminata con altri generi. E noi lo ascoltiamo, Renzo Arbore, proprio con l'orchestra italiana.

0: 88 candeline anche per Edoardo Vianello. Dopo nasce a Roma in una famiglia predestinata alla cultura e allo spettacolo. Dopo i primi anni nella musica con il complesso della scuola si butta nel teatro. La stagione d'oro comincia dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1961. L'anno successivo lancia due cavalli di battaglia, Pinne, Fucile ed Occhiali e Guarda come dondolo. E fino al 1965 sforna solo successi, da Bronzatissima a Peperone, passando per la storica Iva Tussi, che secondo le statistiche SIAE risulta tra le 15 canzoni più eseguite in Italia. È entrato nel Guinness dei primati per aver eseguito in pubblico per la 10.000esima volta Iva Tussi. Edoardo Vianello figura tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi, 60 milioni di dischi.
1: Nel continente nero,
2: Barabonzi, Bonzi, Bo,
1: alle falde del Chini.

Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Quindi

rimaste chiuse le scuole, le alte temperature hanno imposto nuovi orari per il Louvre e per la Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi e in Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco dei 45 gradi.

0: È arrivato Giorgio Brighi. Giorgio, buongiorno. Aspetta un attimo, qui stamattina ci siamo incartati. Sai che ho iniziato il programma dicendo che era martedì, ma Anna mi ha richiamato immediatamente, ha detto scusa, ma ho sentito bene.
1: Stanno attenti,
0: Certo, certo, anzi l'ho ringraziata perché voglio. Sarà il caldo, no?
1: Non lo so, beh, quando c'è il caldo c'è una bella scusa sempre.
0: Sì, poi quando c'è il freddo la scusa è quella del freddo,
1: ma
0: giusto?
1: Sì, sì, dai. Ma... primavera, cioè
0: sì,
1: i polli,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Una scusa esterna,
0: sì,
1: per
0: sì, cioè, vabbè.

0: scorsa sono andato a vedermi una serie che sto a vedere adesso,
1: okay,
0: non finisce mai, mm, e via, insomma, che succede qui?
1: Che succede?
0: I genitori di Aria Sura contro la difesa di Samson, vabbè, tutto lì, clacson, ma sai questa cosa che fanno con l'estate gli automobilisti?
1: Che fanno?
0: Prima ci hanno messo l'autovelox, no? E sì, le multe, le
1: sì, tremende.
0: Allora, e siccome il Vox Populi ha attribuito agli abitanti questa cosa di mettere, non so, c'è stato qualcosa in passato, un comitato,
1: sì,
0: una roba così, tutti quelli che passano cominciano a strombazzare
1: per disturbare gli abitanti che secondo loro sono i responsabili dell'autovelox.
0: Dovrebbe andare sotto casa di qualcun altro, no? Magari.
1: Certo, certo.
0: Ma si mettono lì, fanno un concertino de clacson.
1: Che bello. Quindi
0: questi poveri abitanti, se ne vado, cioè, per favore.
1: Gli automobili.
0: C'è un giornale, la Nazione, vedo clacson contro gli autovelox con l'estate nel mirino.
1: Mm.
0: Con l'estate piano invece è proprio forte,
1: sì.
0: Allora, poi cioè, qualche giorno fa ho letto anche un post di un nostro ex collega che si chiama Roberto di nome,
1: sì,
0: che sono arrivate diverse multe per l'autovelox nella zona di San Gemini,
1: sì,
0: e se la piava un po' col sindaco.
1: Sì,
0: ci cioè, siamo anche amici, lo conosco, beh, brava persona, però sì. Perché so, 174 euro.
1: Sì.
0: Una bella botta.
1: Una bella botta.
0: E se non li paghi, se li paghi entro i 5 giorni.
1: Certo, se no poi aumenta.
0: Se scavalli è doppio.
1: Vedi?
0: No, cioè, voglio dire, certo, devi fare un mutuo alla fine.
1: Certo, certo.
0: Devi fare un mutuo.
1: Guarda. Sì. Vabbè.
0: E poi sono veramente utili per prevenire gli incidenti?
1: Questo non so.
0: Non si sa. La multa è sicura,
1: sì,
0: l'utilità meno.
1: Quello sicuramente.
0: Ma adesso non voglio dire.
1: No.
0: Starci attenti, bisogna, no? Che...
1: Sì, andate piano, a prescindere, però insomma andate piano.
0: No, a San Gemini, no?
1: Ah, scusa, mi ero distratta.
0: Allora, tra poco, un quarto d'ora,
1: sì.
0: Ci sarà questo appuntamento mensile con il consorzio di bonifica,
1: sì,
0: Tevere Nera.
1: Sì.
0: La domanda che gli farò è di rifare il riassunto del non delle puntate precedenti, che sono
1: tante,
0: di
1: sì,
0: quello
1: certo,
0: di cui si occupa. Che ho letto anche delle cose un po' surreali, no? Di critica,
1: certo,
0: è libero di criticare tutte
1: cose,
0: però dire cose tipo sono tutti impiegati e c'hanno solo due operai, no, non è vero. Conoscendo, so che parecchio, vogliono, no?
1: Sì.
0: È tutta una serie di cose, però insomma, se vuoi dire, magari perché l'hai sentito dal fruttivendolo,
1: certo.
0: Ah, ma quelli stanno
1: no, tutti dietro.
0: Allora, subito vai con la tastiera bollente,
1: sì,
0: e vai.
1: Mm.
0: Sì, c'è aria condizionata, vero?
1: Sì, ti dà fastidio.
0: Figurati se ti dà fastidio. Dai, no?
1: No, siccome poi dopo c'è l'appuntamento con il gruppo Mi Rifiuto, e l'altro giorno uno degli ospiti mi ha detto: il caldo mi dà più fastidio di mia moglie.
0: Sì.
1: Sordito così, allora dico,
0: ma la moglie non era all'ascolto.
1: Spero di no, non lo so.
0: No,
1: ha detto, poi dopo ha detto che era una battuta, però è arrivato dicendo: il caldo è più fastidioso di mia moglie. Allora ho detto: sai che faccio? Accendiamo l'aria condizionata, così almeno, no? Va bene. E,
0: hai visto che?
1: Che?
0: Ho messo.
1: Che? Parte,
0: certo, mi diverto. Mi diverto un po' a fare queste cose qui, però manca il tempo. Mi sono messo la voce di.
1: Sì. Roberto Vecchioni, meraviglioso, non ci potevo credere quando ho visto questa cosa. Ho detto: no, non è possibile, però bella.
0: Ma è venuta benissimo, però.
1: Sì,
0: no?
1: sì, carina.
0: No,
1: bella.
0: Dico è per caso, Qua, però guarda, è troppo bella sta canzone, quella con Alfa.
1: Sogna,
0: con
1: ragazzo,
0: Alfa.
1: Sogna. E
0: proprio poi fatto la coppia.
1: Ok, ma nel post Alfa da chi è interpretato? Da tuo nipote? Da chi?
0: Chi?
1: No, ci sei solo tu.
0: Quel pezzo, okay, lì. Vabbè, voglio coinvolgere i
1: sani. No, mai.
0: No. E te l'ho detto dell'anfiteatro romano, che è bellissimo.
1: Bellissimo, sì.
0: Cioè, sei andata?
1: No, non ci sono andata. Ne abbiamo parlato ieri.

0: dico uno, aiuto, uno dei prossimi appuntamenti è con la Patti, no?
1: Bravo.
0: No, bravo.
1: Bravo, bravo Giorgio, c'è
0: Patti. Sai quanti mi hanno chiesto? Mi mandi una canzone del passato?
1: Certo.
0: Mi mandi una canzone di Patti, bravo?
1: Certo, certo, certo.
0: Sta bravo, bravo.
1: Va bene. Beh, comunque in effetti sì, viene così. Poi a noi ternani, figurati, no? Che facciamo?
0: Con questa cosa dell'anfiteatro però dobbiamo essere orgogliosi, eh?
1: Certo dobbiamo essere orgogliosi, ma noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra città, di quello che di bello abbiamo, no?
0: Come no, sì. Torno a ripetere, l'ho già detto ieri, che quel degrado sulla destra, entrando verso Corso del Popolo, da Ponte Romano,
1: sì.
0: Degrado sulla destra rispetto a Arancia de Luce ad Arnaldo Pomodoro, all'obelisco, come dicono molti,
1: sì.
0: Non si può.
1: Sì.
0: Bisogna dargli una bonifica.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma non ci vuole
1: sono
0: niente.
1: Credo.
0: Sì. Non ci vuole niente.
1: Sì, anche perché questo è il biglietto da visita della nostra città. Insomma, uno che viene da fuori. Dice,
0: ma dopo sai quelli che non lo fanno, che pensano, può darsi? Distratti dalla bellezza dell'obelisco, non guardano sulla destra il degrado, no?
1: Sì, ma se io vado a vedere la Fontana di Trevi e intorno trovo erbacce, bella secondo te, apprezzo,
0: no, no,
1: io
0: no,
1: guardo,
0: no,
1: cioè dico, guarda che schifo, no, ma dove passo adesso, no? Per dire, no? Cioè,
0: il monumento più insigne della città, non ce ne saranno altri.
1: Certo.
0: Per chissà quanto tempo, no?
1: Sì, sono assolutamente
0: Cioè, dal punto di vista del significato, io ieri ho rimandato un pezzetto dell'intervista che feci con lui, con Arnaldo Pomodoro, il giorno del suo compleanno, quindi era proprio ieri,
1: sì,
0: di qualche anno fa, 2009, boh, una cosa del genere, e mi raccontò come nasce tutto, no?
1: Sì.
0: Bisognava dare un significato, il lavoro.
1: Beh, c'è stata anche una mostra al caos,
0: bella,
1: no?
0: Bella.
1: Molto bella, sì, sulla Lancia di Luce, la storia, come è nata, come è nata l'idea, il progetto.
0: Sempre quell'intervista alle tre parti, no?
1: Sì.
0: Quella sotto, il rottame, il caos,
1: sì,
0: appunto, proprio l'informe,
1: sì,
0: che piano piano prende forma,
1: sì,
0: e lui aveva concepito un puntale con la luce rossa, rossa,
1: sì,
0: doveva significare fuoco. Fuoco,
1: sì,
0: era il fuoco praticamente che ardeva,
1: sì,
0: come insomma gli antichi fuochi che non venivano mai spenti, e curati dalle vestali, e che le vestali dovremmo essere noi,
1: sì,
0: siamo lì a far sì che il lavoro sia sempre la linfa vitale della città, insomma. Se mandi una canzone io poi pubblico le locandine che mi hai mandato tu,
1: sì. Quindi mando una canzone, mando l'ultima di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
0: Come agitare? Ah sì, la botta, far botto però.
1: Se la agiti fa, non si sa cosa, in bianchi praticamente.
0: Ma è l'arma di distruzione,
1: sì,
0: di massa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Agitare Coca-Cola.

0: E ho fatto un macello agitando questa Coca-Cola,
1: Sa, sa, guarda, veramente. Oggi è San Giovanni.
0: Sì.
1: San Giovanni è importante anche nella vita di Nadia, perché lei, cioè, l'humus viene da lì, dal quartiere,
0: sì,
1: da questo
0: sì.
1: meraviglioso quartiere, il quartiere San Giovanni,
0: sì.
1: dove, che è un quartiere identitario della città,
0: Sì.
1: Cioè, nel senso che quelli da San Giovanni sono contenti di essere
0: di San Giovanni. Certo.
1: Poi San Giovanni non fa inganni, sì. eccetera. Ieri parlavo un attimo di questa tradizione simpatica, no? Antichissima,
0: sì.
1: addirittura pre-cristiana, di festeggiare il solstizio d'estate con l'acqua benedetta.
0: Sì, l'acqua di San Giovanni.
1: Prima
0: no?
1: di San Giovanni si chiamava acqua, non so perché, sacra, boh,
0: vabbè,
1: acqua.
0: Ok, l'acqua.
1: Che ci si mettono dentro tutte le erbette.
0: Sì.
1: L'iperico. L'iperico poi, tradizionalmente, si chiama erba di San Giovanni, no?
0: Sì.
1: Io non, mai, non ce l'ho presente.
0: Vabbè.
1: L'iperico.
0: Va bene.
1: So che è anche una pianta che fa bene a tante cose, non so quali, però fa bene.
0: Sì.
1: No? Poi altro, tutto quello che ci trovi.
0: In caso di dolori e irritazioni cutanee.
1: Pensa un po'.
0: Riconosciuto per le proprietà lenitive e ristrutturanti.
1: Buono,
0: okay.
1: buona cosa.
0: E quindi si fa quest'acqua, sì.
1: Sì, la sera prima però, cioè non è che adesso uno si mette le nubili, le ragazze nubili.
0: Sì.
1: Che è la cosa più terrificante di un tempo considerata a torto, però è il periodo da quello, per una donna era quella di rimanere nubile, cioè zitella.
0: Certo. Sì.
1: Erano tristi, poi forse andavano a farsi anche suore, non
0: sì.
1: lo so,
0: vabbè.
1: Poteva succedere. E quindi era buona, era portava bene anche per questo. Vabbè, metti la ciola.
0: Però andava fatta ieri sera, insomma, no?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: stamattina doveva essere filtrata quest'acqua, no?
1: Ingredienti, aspetta.
0: Sì.
1: Ingredienti.
0: Vediamo, io li ho trovati, poi non lo so.
1: Vediamo se corrisponde.
0: Vediamo un po'.
1: C'è l'iperico.
0: Ok.
1: L'iperico sicuro, considerato
0: sì.
1: il fiore simbolo della ricorrenza.
0: Sì.
1: Ce l'hai presente tu come
0: sì,
1: è fatto?
0: Sì, sì, sì.
1: Lavanda.
0: Sì, profumata.
1: Rosmarino.
0: Sì.
1: Per i ternani, sdremmarino.
0: La sdremmarina,
1: sdremmarino.
0: Sì.
1: Salvia.
0: Sì.
1: Menta.
0: Sì.
1: Petali di rosa, che danno quel
0: profumo. O camomilla.
1: Poi ci arriva la camomilla.
0: Ah, beh, scusa. Pensavo.
1: Petali di rosa, margherite.
0: Sì.
1: No? I fiordalisi.
0: Sì.
1: Profumati pure questi, vero?
0: Certo, sì. Molto. Poi colorati, belli, no?
1: Camomilla.
0: Sì.
1: Melissa.
0: Sì.
1: Timo. Gelsomino, se è disponibile.
0: Certo.
1: Se non ce l'hai.
0: Gelsomino è profumatissimo.
1: Riempi una bacinella, questo per il prossimo anno però, eh?
0: Certo, ormai non c'è. Però.
1: Riempi una bacinella con acqua fresca, aggiungi una manciata di fiori ed erbe.
0: Sì.
1: Questo è fondamentale però. Che tanti, io lo metto dentro casa. No. Va messo all'aperto fuori.
0: Sì.
1: Nasce durante la notte tra il 23 e il 24, quindi la notte scorsa.
0: Sì.
1: Affinché raccolga simbolicamente la rugiada. Se poi non c'è la rugiada, ciccia, tu ci hai provato. San
0: sì.
1: Giovanni non fa inganni.
0: Non c'era la rugiada stanotte.
1: Boh.
0: Penso proprio, va bene.
1: Al mattino utilizza l'acqua per lavarti viso e mani.
0: Sì.
1: E questo. Vabbè. Non esiste una ricetta ufficiale, no?
0: Quest'acqua, secondo la tradizione, non va conservata, ma la dovresti regalare oppure utilizzare il giorno oggi. Insomma.
1: Sì, deve essere esaurita.
0: Sì, oggi va o utilizzata o regalata.
1: Esaurita come me, praticamente.
0: No, vabbè. Però non è che dice la tengo magari tra un 15 giorni, tra un mese, no, oggi.
1: Sì. Questa la facevano le ragazze nubili di solito, questo non lo dicono perché sarebbe politicamente scorretto adesso un
0: sì.
1: po', no? Perché adesso sai con la famosa la cultura woke, no?
0: Sì.
1: Non bisogna dire, però un tempo era di buon auspicio per trovare marito.
0: Ho capito.
1: E quindi insomma facevano un pensierino quando si lavavano manine e vicini,
0: sì, pensavano, no?
1: Pensavano a,
0: speriamo che questa sia la volta buona,
1: speriamo che quel bello, che quello bello giovanotto si accorga,
0: certo,
1: di me,
0: sì,
1: e alla prossima festa patronale mi invidi a ballare.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Che vogliono? Chi è?
0: Non lo so chi è.
1: Faccio. Chi è il numero? L'ultimo numero che è?
0: 599.
1: Beh, ma non in diretta, che
0: ah,
1: sa che sa.
0: Così?
1: Ma che c'è frega?
0: Aspetta, perché tu sai che io ho sempre qualche difficoltà qui. È pronto?
1: Sei pronto? Pronto?
2: Buongiorno a tutti e due.
1: È Anna?
0: Chi è Anna? Sì.
2: Sì. Volevo dire che noi ce lo facevano questo vaso di acqua da piccolini, noi siamo avuto sempre questo giorno di San Giovanni, persino le foglie delle noci ci metteva, mamma mia,
0: le foglie delle noci, sì,
2: la pianta delle noci, e stavamo tutti, c'era una bagnerola grandissima e dentro giocavamo, per noi era il bagno, era la doccia.
0: Quindi la utilizzavate la mattina di San Giovanni, la mattina del 24?
2: Ma io dopo l'ho fatto anche quando ero più grande, è sempre. Oramai non si fa più uno, non si fa più, però io da piccola fino a grandicella sempre questo bagno al giorno di San Giovanni. Va benissimo, grazie.
0: E poi la utilizzavi, cioè la regalavi se rimaneva?
2: Non rimaneva, perché a forza di battere eravamo tutti stava sull'orto nostro, non la regalavamo nessuno.
0: Ho capito.
1: Sì, era bella anche a vedersi, Anna, no? Bella caruccia a vedersi, questi colori, i fiori,
2: sì,
1: le cose, no? Era bello.
2: Dopo, io quando avevo le nipotine piccole che tenevo Nadia, gliela facevo uguale io alle mie nipoti, alle figlie di Dea, mia sorella Nadia e Daniela, che erano piccoline, io tutti gli anni facevo la stessa acqua. Adesso perché non ho il posto, se no la facevo.
1: Sì, bello però, dai. Io fra l'altro ho visto un sacco di persone, di amiche sui social, insomma persone che conosco, che l'hanno fatta e l'hanno fotografata, perché c'è un ritorno a queste tradizioni un po', no?
2: Io l'ho fatta persino in Sardegna.
1: Perché tu devi anche pensare che per farla devi andare sui campi, sui,
0: certo,
1: prati, devi andare a raccogliere le erbe.
0: Sì.
1: E se non le trovi tutte, non fa niente. Basta che insomma ci metti l'essenziale. L'erba di San Giovanni è essenziale. L'erba di San Giovanni. Poi c'erano anche tante tradizioni che sono. Per esempio, mangiare le lumache a San Giovanni è tradizionalissimo.
2: Questa non la sapevo,
0: nemmeno io.
1: Al quartiere San Giovanni di Roma, che è uno dei quartieri più popolari, no?
0: Sì.
1: Dove è la Basilica, no?
0: Sì.
1: Quartiere San Giovanni, dove io ho vissuto per un po', qua, c'era una festa, la festa, fra l'altro questa festa qui sta anche su un film di Fellini, Roma, si vede, e c'è una grande lumacata popolare. Ma proprio una striga,
0: per San Giovanni,
1: una stricazione delle lumache, proprio una roba incredibile.
2: Per me le lumache possono vivere
1: in eterno.
0: Anche,
1: in eterno,
0: anche per me, Anna, guarda, anche per me.
1: Ho visto, infatti, il viso di Nadia era un po' così,
0: sì,
1: tra l'indifferente e il disgustato.
0: Sì, no, infatti.
1: Vabbè,
2: mi
1: senti,
2: pure quelle piccoline di mare,
1: quelle di mare. Quelle de mare sono buonissime.
0: Anna non le mangia.
1: Anna no, però se tu ci metti un lazzaretto, come dicono a Pescara, il,
0: cioè?
1: Peperoncino,
0: peperoncino. Ah, ecco,
1: ok. O pependone, o pependone.
0: Ah, beh, certo.
1: Vabbè, se ci metti quello lì,
0: sì.
1: Bello, perché c'era, c'era mio cugino che era uno chef straordinario.
2: Il nome lumaga, no.
0: Niente.
1: E qui non si chiama lumaga quella di mare, in Abruzzo le chiamano le ciammarughe.
0: Cioè, sì.
1: Cioè senti come suona diverso, la ciammaruga.
0: Sì, è vero, sì, poi fa un altro effetto.
1: E poi fa la bava.
0: Certo.
1: Mo devo, mo c'ho da fanna, che devo fare una roba.
0: Va
1: con
0: bene.
1: Con gli ospiti.
2: Buon
0: proseguimento. Ciao Anna, ciao, ciao, ciao.
1: Sempre una testimone,
0: sì,
1: gradevole. Anna Vitali.
0: Sì, sì, sì.
1: Cognome,
0: sì.
1: No, cognome Omen, vitalissima, bella.
0: Sì, sì, sì.
1: Nonostante
0: sì,
1: tanti contrattempi e qualche disgrazia, però la vista com'è ancora pimpante,
0: sì,
1: e forte.
0: Sì, sì,
1: bell'esempio, vero, Anna.
0: Bell'esempio, vero.
1: Anna, poi sai, è palindromo, no?
0: Sì, sì.
1: Se può leggere qua e di là.
0: Certo, adesso la sinistra.
1: Se parti da qua e parti da là è uguale.
0: È sempre Anna.
1: Vabbè,
0: io direi
1: la pausa.
0: Che andiamo con il GR, poi c'è il consorzio e poi mi rifiuto.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.

Questa è la musica dell'intervallo praticamente, perché stiamo cercando di contattare i, quelli che saranno protagonisti della, dello spazio, insomma, che arriva, che sta per arrivare.

Stiamo contattando i nostri graditi e utilissimi ospiti del Consorzio di Bonifica di Verenera. Siamo al 50% dell'opera, anzi devo ringraziare Nadia Camilli che sta facendo pazientemente i numeri.

0: Bene, per adesso dobbiamo accontentarci, insomma, si fa per dire, tra virgolette, perché insomma sembra un bel sentire le sue considerazioni. Abbiamo Carla Pagliari, la dottoressa che dirige il consorzio di bonifica. Abbiamo Manni?
1: Sì.
0: Qui a Manni? Stiamo cercando la dottoressa Pagliari, allora ancora non riusciamo a contattarla. Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno.
0: È un piacere risentirci. Prima di tutto, prima di parlare, l'utilità di questa rubrica è anche sapere che cosa state facendo in questo periodo. Mi piacerebbe, perché ho leggendo sui social le cose eccetera eccetera, che non bisogna dare eccessivo peso a quello che si dice, mi piacerebbe proprio in pochi minuti di nuovo rifare una sorta di carta d'identità del consorzio, per sommi capi, insomma, di che cosa vi occupate, quanti dipendenti ci sono, cose di questo tipo, per dare un'idea, insomma, dell'utilità anche, no? Di questa istituzione, di questo appunto del consorzio. Intanto, che sono i consorzi, Manni?
2: Scusa, non ti ho sentito la domanda.
0: No, volevo dire, ecco, non so se. Ma se mi sente bene il presidente, mi sente bene adesso?
2: Adesso sì.
0: Mi piacerebbe, ecco, conoscere proprio che cos'è un consorzio di bonifica. Ecco, l'abbiamo detto mille volte, ma tante volte le cose si danno per scontate, non si dimenticano, no? Ma a che servono i consorzi?
2: Diciamo che i consorzi sono la parte terminale di un percorso che c'è stato sempre, che è stato quello della bonifica dei terreni, perché se noi pensiamo sul nostro territorio, insomma, ci sono tracce e documenti che dimostrano di come veniva gestito l'acqua nel tutterno, insomma, e non solo, perché comunque la gestione. Pronto?
0: Sì, pronto.
2: La gestione dei torrenti, dei fiumi, di tutta quanta una rete principale e secondaria esiste da sempre. In più c'è stata anche una evoluzione, cioè quella di gestire poi l'acqua anche da un punto di vista produttivo agricolo con l'irrigazione, perché nel nostro caso è un consorzio di bonifica e irrigazione, ma ci sono a livello nazionale anche solo consorzi irrigui. Comunque noi ci occupiamo di questa gestione della difesa idraulica del territorio e dell'irrigazione, consentendo di fare con i nostri interventi comunque una manutenzione del territorio che crea opportunità anche di sviluppo sul territorio stesso. Noi, per grazie a Dio, nonostante gli eventi estremi sia di siccità ossia di piogge, non stiamo riscontrando comunque problematiche, perché gli investimenti fatti in questi anni e la programmazione che viene fatta, insomma, sul territorio ci sta consentendo di aver messo in sicurezza il territorio. Purtroppo non abbiamo una sicurezza ma al 100%, perché gli eventi estremi si possono sempre verificare, ma l'azione che si fa quotidianamente, che molto spesso non viene vista, perché ci sono anche interventi se funzionano non viene vista l'azione, perché non ci sono alluvioni, non ci sono fuoriuscite di acqua, non ci sono problematiche, e dunque di conseguenza molto spesso la gente non vede l'azione del consorzio. Ma il consorzio, con la sua struttura tecnica e con gli operai, continua a gestire il comprensorio, che è di circa 177.000 ettari, suddiviso in 35 comuni, 3 province e 2 regioni. Dunque è un'azione silente ma ben strutturata. Poi ci sono interventi magari più cospicui, importanti, che sono sotto gli occhi di tutti, come quando sono stati fatti interventi sul Nera, vengono fatti interventi sul Serra, per parlare di termini. Se parliamo del Naglia, se parliamo di altri torrenti comunque importanti che sono sul territorio, l'azione si sì.
0: No, io tra l'altro una cosa, insomma, volevo
2: Io ti sento molto disturbato, quasi metallico.
0: Sì, il collegamento non è perfetto questa mattina, però speriamo di domani. Per esempio, qualche giorno.
2: Non riesco, guarda, io non riesco a capire le tue domande perché mi dà proprio un fruscio mentre parli.
0: Meglio così? Meglio così? Meglio?
2: Così un pochettino meglio, ma rimane sempre molto disturbata.
0: Meglio così? Meglio?
2: Adesso un pochettino meglio, però non è quella.
0: Non è la fluidità solida. Possiamo dare colpa al caldo, chissà, magari caldo di questo periodo. No, volevo chiedere al presidente una delle cose che ho letto, insomma, che non è assolutamente vera, ma mi piacerebbe, insomma, in questa carta d'identità del consorzio uno ha scritto sui social: ah, ma il consorzio sono tutti impiegati e c'hanno solo 2 operai. Non è assolutamente così, no?
2: Non è assolutamente vero, si vede la nostra pianta organica. Noi abbiamo 35 dipendenti, di cui ci sono 13 operai, 2 guardiani idraulici che gestiscono lo scorrimento all'interno della città di Ternito. Ci sono 200 chilometri di canali diretti e indiretti, dunque c'è una rete che viene utilizzata per l'irrigazione a scorrimento, ma che nel caso di pioggia viene utilizzata per l'eccesso di acqua, dunque come rete scolante di tutta la città di Ternito. Dunque ci abbiamo, come dicevo prima, un'azione. Poi la critica sui tecnici, io ribadisco, se oggi il consorzio ha presentato 213 milioni di progetti, ci deve essere anche chi segue la progettazione, chi segue la contabilità, chi segue i bandi, fa l'integrazione. Cioè c'è un'azione che non è solo operativa o manuale, ma c'è anche una parte operativa, diciamo così, più di intelletto, più di progettazione, che è necessaria, perché se manca la prima non c'è la seconda. Cioè, se non ci sono i progetti, alcuni interventi straordinari o di programmazione straordinaria non si possono verificare.
0: Il presidente parlava di eventi estremi, no? Mi pare che ieri, insomma, ce n'è stato uno abbastanza estremo, insomma, e sono sempre più frequenti questi eventi.
2: Sì, questi eventi ci sono sempre più estremi, sono a macchia di leopardo. Io ricordo sempre l'alluvione che ci abbiamo avuto nel 2020 ad Avigliano, è avvenuta l'8 o il 9 di giugno. Noi molto spesso pensiamo che le alluvioni avvengono d'inverno, no, avvengono molto spesso proprio di estate, con gravi problematiche, perché poi questi eventi estremi hanno una foga impressionante. Ne siamo testimoni anche di altre realtà, se pensiamo all'Emilia Romagna, se pensiamo all'Alta Umbria, insomma ci abbiamo avuto sempre delle vicende che, per grazie a Dio, nel nostro territorio non ci hanno visto protagonisti in senso negativo, però comunque ci sono.
0: Sto provando ancora a chiamare la dottoressa Pagliari, perché sì, ci riproverò prima di salutarci. Adesso voglio dire, insomma, se
1: pronto?
0: Pronto? Eccola qua, Carla Pagliari, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo avuto qualche problema di collegamento con la dottoressa Pagliari, però ci siamo fatti fare la carta d'identità del consorzio di nuovo dal presidente. E parlavamo adesso, dottoressa Pagliari, di questi eventi estremi sempre più frequenti, no? Ieri ce n'è stato uno, insomma, che non è stato lieve. Che succede quando accadono cose del genere, che una volta erano un po' così episodi, adesso invece sono sempre più frequenti? Avete i guardiani, l'allarme, i canali da tenere sotto controllo? Cosa succede tecnicamente proprio?
1: Beh, diciamo che se si evidenzia, innanzitutto buongiorno a tutti, ecco.
0: Grazie.
1: Qualora si evidenzi un problema particolare in una zona, interveniamo subito a qualsiasi ora. Poi questa è la stagione in particolare la stagione delle manutenzioni, e quindi noi già su segnalazione dei contribuenti, degli enti, dei nostri guardiani stiamo facendo le manutenzioni su tutti i corsi d'acqua, quindi almeno quelli principali, no? Per poi magari scemare e fare tutti gli altri. Per cui siamo in piena attività. È chiaro che di fronte a un evento particolare si interviene immediatamente, con urgenza, si lascia qualsiasi attività in corso e si provvede all'emergenza.
0: Ieri è stato così? Siete dovuti intervenire in qualche sito in particolare?
1: Ma veramente non ci abbiamo avuto segnalazioni particolari ieri. Abbiamo avuto molte segnalazioni in questi giorni per la caduta degli alberi, perché comunque le piogge che si sono ripetute hanno causato, diciamo, molta fragilità in quegli alberi che già erano un po' marcescenti, no? Quindi in particolar modo ieri non abbiamo avuto nessuna segnalazione particolare.
0: Cioè, questa cosa degli alberi è una cosa molto controversa, fra l'altro, perché ogni volta che si interviene lì ovviamente ci sono i favorevoli e i contrari. Fra l'altro nella vostra nuova sede di via Bramante.
1: Scusi Giorgio, mi consenta di dire una cosa sugli alberi. Allora, cominciamo a chiarire la posizione dell'ente, che è sempre quella di salvare gli alberi, non solo gli alberi, ma di salvaguardare l'ambiente, perché siamo noi a lavorarci tutti i giorni a contatto con l'ambiente, con la terra, con l'acqua, quindi figuriamoci se noi non siamo i primi paladini per la difesa dell'ambiente. Soltanto che in certi casi diciamo che si mette a rischio l'essere umano. Allora, voglio dire, rispetto massimo per la natura, ma prima di tutti viene l'uomo. Quindi noi interveniamo laddove, per il taglio delle alberature, ci sono situazioni di particolare pericolo, o comunque in tutte quelle situazioni che potrebbero andare ad ostruire il deflusso dell'acqua, perché principalmente noi interveniamo sulle alberature che hanno le radici, almeno le radici, sull'argine, dentro però l'argine del corso d'acqua. Quindi è doveroso intervenire in certi casi.
0: Cioè, anche le foglie possono ostruire i tombini, gli stessi canali, insomma, per cui credo che il lavoro sia continuo da fare. Cioè, non è solamente, d'accordo, giustamente, bisogna mantenere la tutela della natura, eccetera, ma tutela significa anche occuparsi della manutenzione di queste cose, no? Che non è semplice, immagino, no?
1: Certo, io voglio fare qualche segnalazione, no? E spero che mi ascoltino anche degli ambientalisti, perché è giusto osservare un po' tutto. Allora, noi abbiamo iniziato i lavori per la vista ciclabile. Beh, devo dire che anche ieri mi sono arrivate 8 fotografie, già noi le abbiamo pubblicate i giorni scorsi sulle nostre pagine social, di tutti i rifiuti che si trovano al lato della pista dove stiamo facendo i lavori per la pista ciclabile, lungo il corso d'acqua La Ferriera, che sta proprio sotto l'ospedale, ubicato quel tratto ubicato sotto l'ospedale, lì è pieno di reti di letto, è pieno di pezzi di ferro, alluminio, rifiuti di ogni tipo, di ogni tipo. Allora, noi per lavorare bene lì adesso dobbiamo ripulire tutti questi rifiuti. Ma è giusto? Ma io dico, anche qui gli ambientalisti, a mio modo di vedere, dovrebbero intervenire in modo forte, fare denunce sui social per cercare di far riappropriare un'educazione civica ai cittadini. Ma ci hanno mandato sabato pomeriggio o venerdì pomeriggio, adesso non ricordo, delle foto di un altro corso d'acqua che sta proprio sotto Todi.
0: Sì, sto guardando la fotografia adesso.
1: Ecco, allora, quello pieno di ballini di calce, di cemento, ma come si fa? Ma come si fa?
0: E questo, voglio dire, il rispetto della natura è proprio, è delittuosa questa cosa, è delittuosa.
1: Poi magari ci attacchiamo a un albero pericoloso. Ma sì, insomma, sì, certo. Dobbiamo, secondo me, intervenire con sapienza, con saggezza, con coscienza. Se c'è un albero che è pericoloso per l'essere umano, con tutto il rispetto degli alberi, dell'ambiente, il dispiacere di abbattere un albero, però a volte è necessario. Ma intorno a quell'albero c'è un mondo di sporcizia. E perché non si denunciano queste cose?
0: Sì, no, poi, tra l'altro noi ospitiamo, proprio dopo la nostra trasmissione, abbiamo ospitiamo ogni mercoledì un'associazione che si occupa anche di questo, cioè l'associazione MIM, che voi conoscete senz'altro, Mi Rifiuto si chiama questa associazione.
1: Certo.
0: E loro sono impegnatissimi, ma loro preferirebbero che il loro impegno fosse, perché significa che nessuno sporca, nessuno inquina, nessuno butta via le cose in maniera assurda, no? Ma ballini di cemento proprio hanno buttato.
1: Certo.
0: Lungo il corso, cioè,
1: poi
0: del fiume Tevere,
1: quando piove con l'acqua è chiaro che fa da tappo, no?
0: Sì, certo.
1: E dopo per togliere questa roba, oltretutto è faticosissimo, devi prendere dei mezzi specializzati, ma insomma, ma quanto costano questi rifiuti?
0: Che poi diventano rifiuti speciali, no? Quelli abbandonati.
1: Certo, oltre a tutti i costi che ci sono di lavoro in più, eccetera, ma poi veramente stai a lavorare e ti rendi conto delle contraddizioni sociali che ci sono, che ti denunciano per una cosa magari che devi fare per un dovere istituzionale, poi vicino al tuo dovere istituzionale c'è un mondo, no, di nettezza urbana che non dovrebbe stare lì, ma dovrebbe stare nel deposito giusto, e non lo so io com'è, nessuno dice niente.
0: Io volevo chiedere al Presidente, che è ancora collegato con noi, giustamente, come è andata la settimana della bonifica, Presidente?
3: Pronto?
0: Abbiamo... Dico, come è andata la settimana della bonifica?
3: La settimana della bonifica, cioè, i risultati sono importanti a livello non solo nostro territoriale, ma anche a livello nazionale, perché come già abbiamo detto è stata data un'attenzione forte sull'ambiente, di questa azione di tutela che hanno i consorzi di bonifica, si è data un'apertura forte ai cittadini, all'associazione ambientalista e a tutto il mondo delle istituzioni, dunque c'è un ragionamento che è molto ma molto ampio a 360 gradi. La questione va comunque continuata la sensibilizzazione, perché noi stiamo vivendo una stagione di attacco anche a tante strutture, enti, perché pensiamo che ci siano dei costi eccessivi di gestione, quando in realtà invece noi non riusciamo bene a capire qual è i risultati impressionanti che sono stati fatti, perché oggi investire sull'ambiente, investire sull'acqua, investire sulla sicurezza idraulica di un territorio vuol dire investire nello sviluppo per i prossimi 20-30 anni e le azioni che mettiamo in campo oggi vedremo gli effetti nel lungo periodo, perché naturalmente c'è un fatto importante, cioè le infrastrutture non si costruiscono dall'oggi al domani, ci vuole del tempo, e se noi vogliamo rimanere competitivi o diventare ancora più competitivi in un'economia che è globale, noi dobbiamo fare degli investimenti ben mirati, e una delle ricchezze più importanti che noi dobbiamo saper gestire ed amministrare è quella della risorsa idrica, perché se noi non gestiamo bene l'acqua avremo delle problematiche nell'eccesso di acqua, perché crea danni al territorio, e ne abbiamo di immagini e di eventi che possono raccontarmi negli ultimi 20 anni, ma soprattutto poi sulla questione dell'irrigazione ci abbiamo un'ulteriore problematica, che se noi non mettiamo in campo delle infrastrutture che possono garantire l'agricoltura, di conseguenza noi mettiamo a rischio il cibo che arriva sulle nostre tavole, perché oggi si è creato in questi ultimi anni uno scollamento tra chi consuma e chi produce. Noi pensiamo che oggi andiamo al supermercato e troviamo tutto, non è così, perché l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto con la guerra, gli effetti che ci possono avere. Allora, se noi non costruiamo una economia territoriale nazionale che può essere importante per il territorio, ma che diventa anche uno strumento di sviluppo di economia con l'export, e lo possiamo fare solo se investiamo sulle infrastrutture. Per fare investimenti sulle infrastrutture, torno a dire quello che ho detto prima, ci serve una struttura che progetti, che dialoghi con tutti gli enti, perché naturalmente faccio un esempio, dialogare con l'autorità di bacino, che è un'azione che stiamo facendo costantemente come consorzi di bonifica, oggi sta riportando sul territorio investimenti che cambieranno il territorio stesso, la messa in sicurezza del fiume Nera fino a Narvi Scalo, ma poi si ragionerà anche di oltre, il ragionamento di tutti gli affluenti secondari principali però del fiume Nera, che dovranno essere messi in sicurezza e gestiti. Cioè, questo si fa solo se c'è un ente che vive sul territorio, che conosce le esigenze e che è in grado di dialogare con le istituzioni e fare sintesi, perché altrimenti si crea una stagione del nulla che poi però non produce nessun effetto.
0: No, io volevo chiedere a Carla Pagliari, ecco, dottoressa, agganciandomi a quello che diceva adesso il presidente, no? Cioè, gli enti devono dialogare, cioè, la materia della tutela dell'ambiente è una materia complessa, non si può dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro, di quell'altro ancora. Ci deve essere un concorso di volontà che si attivano, no, rispetto a tutto questo, credo, e questa è una delle grandi preoccupazioni, immagino che avete anche voi, no? Quella di riuscire a dialogare con tutti.
1: Certamente, noi per quanto possibile cerchiamo di farlo sempre con gli enti locali, con i nostri comuni di competenza. Lo facciamo, come ricordava il Presidente, attraverso progettazione, richiesta di finanziamento con tutti gli enti preposti a questo compito, quindi autorità di bacino, Regione Umbria, Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, però partendo dal nostro territorio noi abbiamo messo in atto anche proprio da luglio dello scorso anno un incontro bimestrale con tutte le associazioni ambientaliste del territorio che costantemente informiamo, il prossimo incontro ce l'avremo il 7 di luglio, che costantemente informiamo sui lavori che stiamo facendo, sugli interventi, su quello che è successo nel corso dei due mesi nei quali non ci siamo visti e ci mettiamo anche a loro disposizione per ascoltare suggerimenti, idee che ci possono essere, no, da parte loro. E, tenuto conto che tra queste persone, oltre ad essere tutti soggetti che amano veramente la natura, l'ambiente, ma ci sono anche delle professionalità importanti, quindi è una collaborazione a 360 gradi, non solo c'è una condivisione di intenti e di valori, ma c'è anche una condivisione del fare. Quindi questo che sta dicendo lei, Giorgio, noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, di fare rete sul territorio con gli enti e le associazioni preposte, insomma, sia a fare questo sia anche come confronto.
0: Sì, bello lo slogan che c'era per la settimana della bonifica, no? L'acqua coltiva la pace, perché insomma, se non c'è pace... Ah. Ovviamente il contrario della pace è la guerra, e la guerra significa, non so, che quando vai a comprare frutta e verdura ti ritrovi prezzi incredibili, non solo per frutta e verdura ma anche per tutto il resto, no? E quindi è una delle variabili che stanno facendo impazzire le famiglie, questa, no? I costi, e quindi mettere in simmetria la pace con la tutela dell'ambiente, dell'acqua in particolare, penso che sia una grande un'idea molto positiva. E, non so se in conclusione mi volete dire qualcosa di urgente, qualche segnalazione di lavori che stanno per finire, non so, inaugurazione di qualche presidio, qualcosa, insomma, chi mi dice qualcosa di interessante, oltre a tutto quello che avete già detto, per chiudere questo spazio di oggi? Pagliari.
1: Allora, non so chi. Noi entro il 30 giugno chiuderemo il lavoro che stiamo facendo a Borgo Rivo per la vasca di laminazione, che è un finanziamento PNRR.
0: Sì, quindi quella vasca che sta a Borgo Rivo? Pronto? La sento? Sì. Per un attimo l'ho persa, Pagliari.
1: Sì, sì, la vasca.
0: Ecco.
1: Adesso in linea d'aria dietro Fuorzano.
0: Sì, sì. Okay. E quindi il lavoro è terminato, è stato un lavoro complicato quello, eh?
1: Diciamo che i lavori... semplice, alla fine ci hanno sempre qualche imprevisto, lì già sapevamo che la situazione era un po' complessa e in effetti è stata complessa. L'inaugurazione di questo lavoro non abbiamo stabilito quando farla, ma forse non in piena estate, perché col caldo che fa chiaramente con il presidente dovremo, ecco, il consiglio d'amministrazione stabilirà insomma la data. E poi abbiamo un lavoro molto importante già finito, ma c'è una piccola parte di una variante per la vasca di Orvieto, per la raccolta di acqua che poi viene ridistribuita per l'irrigazione, e anche quello è stato un impegno importante. Quindi questi sono i due lavori principali, ma abbiamo in atto una gara d'appalto per il terzo laghetto che andremo ad ampliare in comune di San Gemini. I lavori inizieranno il 1° di ottobre e andremo a fare un altro stralcio sempre dal 1° di ottobre di un'altra parte di irrigazione dell'impianto di distribuzione. Questi, diciamo, sono gli impegni imminenti più importanti e le conclusioni dei lavori più importanti. Premesso che abbiamo tanti progetti in atto, finanziamenti che ci devono arrivare, quindi siamo tutti in movimento.
0: Certo, sì, è anche, a volte è anche complicato veramente, però è importante perché l'uso dei social, anche le cose, vedo che insomma state gestendo molto bene, per esempio persone che possono inviare foto e segnalazioni, questo è interessante, no? Qual è l'indirizzo per a cui scrivere, attraverso un'email? Come funziona?
1: Sì, funziona attraverso l'email, quella istituzionale, oppure possono utilizzare anche quella dei singoli dipendenti, no? E le email, gli indirizzi sono tutti indicati sul sito.
0: Sì, sul sito del Consorzio di Bonifica.
1: Quella, certo, quella istituzionale comunque è chevere nera@chevere nera.it.

0: tutti, un caro saluto.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata naturalmente ad entrambi. Beh, già eravamo collegati, abbiamo fatto il punto bonifica con il consorzio di bonifica De Verenera, un appuntamento mensile attraverso il quale cerchiamo di fare il punto sull'attività dell'ente. Avevamo con noi il presidente Massimo Manni e la direttrice, la dottoressa Pagliari, Carla Pagliari. Quindi grazie dell'attenzione, ci sentiamo con questo appuntamento il prossimo, nel mese di luglio. Buona mattinata.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Tra qualche minuto andrà in onda il GR Sport intorno alle 11, dopodiché avremo in studio esponenti di un'associazione benemerita che si chiama Mi Rifiuto. Li avrete incrociati senz'altro, vanno a cercare di sanare un po' le malefatte che compiono molti, quelli di inquinare l'ambiente, insomma, con rifiuti e robacce varie. E quindi bene, dopo le 11, intorno alle 11:10 saranno insieme a noi e insieme a voi. Io vi saluto, vi do appuntamento, ci sentiamo più tardi con il mercatino intorno a mezzogiorno. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in poll per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea, l'allettante proposta economica circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte, festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare, spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi 1 mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, KO Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
4: penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, no, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
3: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'appuntamento del mercoledì mattina con il gruppo civico Mi Rifiuto. Buongiorno a Domenico Ceccobelli, buongiorno a Luigi D'Antona.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ben trovati.
1: Grazie. Anche a te.
0: Temperatura va bene? Ottimo, ok. No, perché vedo che ti sei messo il maglioncino.
1: Io mi sto soltanto delicato.
0: Sì, No, per carità, per carità,
1: che ci avete tanto delicato.
0: Ci avete tanto da fare, non ve lo potete permettere,
1: non ve lo
0: potete ammalare, no.
1: Se no qui è un problema.
0: Se vuoi spengo l'aria condizionata.
1: No, va bene così perché sto bene con questo, grazie.
0: Con il maglioncino.
1: Allora, il tema di oggi è proprio la gentilezza.
0: Vedi? Bene a farla apposta, sì, così, così, vedi, vedi.
1: Mi hai rimandato.
0: Sì,
1: ci siamo rimandati un assist a gentilezza.
0: Sì.
1: Perché ecco, noi riteniamo che la gentilezza è una cosa rivoluzionaria. Sembra paradossale, no? Però credo che essere gentili, diciamo, non si fa fatica. È una cosa che dovrebbe venire spontanea, no?
0: E non costa nulla.
1: E non costa nulla, è
0: sì,
1: gratuita.
0: Sì.
1: Però essere gentili, sorridere, significa andare verso gli altri, no? Perché noi siamo cosiddetti animali sociali, non siamo individuali. Purtroppo il paradosso è che sembra che siamo narcisisti individuali, ma in realtà non è così. Dobbiamo riassumere questo concetto di animali sociali. E in questo, diciamo, tema io voglio iniziare con un detto di Martin Luther King che si chiama Il meglio. Allora, se non potete essere un pino sulla vetta del monte, siate un fuscello nella valle. Ma siate il miglior piccolo fuscello sulla sponda del fiume. Siate un cespuglio se non potete essere un albero. Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero. Se non potete essere il sole, siate una stella. Conclusione: non con la mole vincete o fallite, siate il meglio di qualunque cosa siate. Perché, ecco, voglio iniziare con questo? Perché penso che qui ci sono veramente delle cose molto belle, no? Molto, molto profonde. Cioè, ognuno di noi, se riuscisse ad esprimere il meglio di se stesso, io credo che il mondo sarebbe migliore. Cioè, ognuno di noi, se facesse la propria parte, se fosse più attento, ecco, a quello che si fa, a quello che si dice, se andasse incontro agli altri considerandoli come opportunità e non come un ostacolo, il tutto sarebbe, diciamo, ci sarebbe una relazione ancor più bella, ancor più profonda, no? Questo è un pochino la nostra... Che c'entra col Mi Rifiuto? Tutto questo c'entra perché io ho fatto anche una considerazione sul nostro modo di pensare, la nostra mente, sulla mente. Ecco, e ho scritto: la mente può fare grandi cose, meravigliose come altrettanto miserabili e terribili. Quindi viviamo purtroppo in un'epoca storica nella quale la mente umana si sta sviluppando su se stessa. E ci possiamo chiedere: uomo, chi sei, dove sei e dove vai? L'essere umano è stato girato, rigirato, sottoposto ad autopsie per scannerizzare la mente, per penetrare lo spirito, ma è ancora e sempre uno sconosciuto, un'entità impenetrabile che emoziona per la sua grandiosità ed angoscia per la sua crudeltà. Ecco, noi gruppo civico Mi Rifiuto, in questo contesto, chi siamo, cosa possiamo rappresentare e offrire? Offriamo passione, tenacia, non ci arrendiamo mai di fronte agli ostacoli, condivisione, cura, gentilezza, cura del nostro territorio come se fosse casa nostra. Questo è il nostro, diciamo, motto, no? E in realtà noi deriviamo e siamo un tutt'uno con il territorio, cioè non dobbiamo scindere quello che siamo dal nostro territorio. Il territorio è sacro, e poi dopo parlerò che significa un territorio sacro. Rimaniamo stupiti davanti spesso a tanto degrado, e quindi abbiamo il compito di riconquistare le coscienze e l'anima delle persone. E sono certo che con il nostro esempio molte persone che erano indifferenti stanno cambiando atteggiamento e di conseguenza comportamento.
0: E questo è quello che ci auguriamo.
1: Certo, quindi
0: che speriamo.
1: Noi insistiamo su questa riga, perché l'esempio secondo me paga. Poi magari possiamo parlare di tantissime cose, no? Ma dare l'esempio e andare, ecco, a ridare dignità a quelli che sono questi luoghi e boschi e quant'altro, penso che sia una delle cose più importanti, perché, come ripeto, il territorio non è qualcosa che sta fuori di noi, ma è qualcosa che fa parte di noi. Cioè, una volta il territorio era sacro. Gli antichi il concetto del sacro ce l'avevano talmente inculcato dentro che questa cosa determinava il rispetto, no, del territorio, il rispetto degli ambienti, il rispetto di tantissime cose, e questo dobbiamo riacquistare. Certo, oggi parlare del sacro non è solo parlare delle chiese, sì, il sacro dove lo troviamo? Nelle chiese, nelle abbazie, nelle pievi e quant'altro, nelle certose, no? Tutti questi bei monumenti che ci abbiamo, però il sacro è anche qualcosa che sta intorno a noi, cioè l'attenzione, secondo me, a qualcosa che deve essere, ecco, attenzionato in un modo completamente diverso, con molta calma, con molta pazienza, dilatare il tempo e non comprimerlo. Cioè il tempo deve essere dilatato, perché se uno dilata il tempo ti dà delle risposte che non ti dà il tempo compresso. Questo secondo me è una cosa molto importante da tenere conto. Un'altra cosa che io ho considerato, siccome io canto in un coro, allora ho fatto un esempio, no? Ci abbiamo degli spartiti sotto mano. Gli spartiti, diciamo, se ognuno canta il proprio ruolo, no? Il tenore, il basso, il contralto, il soprano, se tutti cantano la loro parte, c'è l'armonia.
0: Certo.
1: Ecco, quindi noi andiamo a ritrovare l'armonia delle cose.
0: Certo.
1: E il canto ti dà l'attenzione agli altri, è un modo per essere attento agli altri, e quando esce l'armonia vuol dire che c'è un intento comune per arrivare a un obiettivo. E così l'essere umano deve avere, no, l'obiettivo di risanare l'ambiente, perché lo abbiamo troppo non considerato, troppo
0: maltrattato,
1: depauperato. Ecco, questo è un po' la nostra mission è questa, è quella di andare a ricreare. Quando noi poi ripuliamo un ambiente, poi dopo io faccio un filmato e dico: vorremmo trovare così, non,
0: certo,
1: non come abbiamo trovato, ma come abbiamo lasciato.
0: Sì.
1: No? Quando andiamo nei boschi, nelle radure, nelle scarpate, in tanti territori abbiamo ripulito. E quindi questo secondo me è una delle cose fondamentali, che spero che la sensibilità aumenti. Da questo punto di vista deve per forza aumentare, però siamo fiduciosi perché, ecco, siamo molto conosciuti, siamo seguiti, ci sono le persone che si iscrivono al nostro gruppo, quindi magari adesso è un periodo un po' magari un po' torrido, è difficile,
0: certo,
1: fare gli interventi, no?
0: Immagino,
1: trovare,
0: sì,
1: gli spazi perché bisognerebbe farli la mattina
0: prestissimo direi, sì,
1: alle,
0: sì,
1: 10 uno deve anche aver finito anche prima,
0: sì,
1: perché questo caldo è può dare anche problemi, parliamoci chiaro.
0: Sì, certo.
1: Questa è un po', ecco, la cosa importante. Però, insomma, siamo fiduciosi, ecco, questa è...
0: Oh, in genere in questi vostri interventi vengono coinvolti anche persone adulte, persone, insomma,
1: sì,
0: anche giovani.
1: Allora, sì, noi coinvolgiamo tutti, chiaramente qualsiasi persona può venire e fare esperienza, no? Con noi, perché poi noi siamo un gruppo che accettiamo le persone, siamo coesi, andiamo con lo spirito giusto, no? Con lo spirito anche, diciamo, allegro, no? Nel senso che cerchiamo di, come si dice, esorcizzare, no? Quello che magari ci troviamo davanti a situazioni in cui sarebbe solo da esecrare, no? Però andiamo oltre, perché altrimenti ci bloccheremmo, diciamo, no? Se facessimo esclusivamente delle critiche negative non sono sufficienti, insomma, no?
0: Certo.
1: Ci bloccheremmo. Invece noi dobbiamo sempre andare oltre, andare al passo successivo, e quindi ecco, il coinvolgimento deve essere questo. Devo dire, ultimamente c'è stata una nostra volontaria che si è portata il nipotino, no, qualche volta,
0: Mattia.
1: Che ha 6 anni o 7 anni.
2: No, ancora 5. Ancora non va a scuola.
0: Pensa che bella questa cosa.
2: Sono già 2 anni che viene.
1: Ecco, questa è una cosa, certo, i minori non è che noi possiamo,
0: certo.
1: Però la nonna, cioè lui ha chiesto di venire, abbiamo trovato un posto dove lui poteva, diciamo, stare, perché non sempre magari i posti sono adatti a bambini così piccoli, però è motivatissimo,
0: sì. Infatti,
1: motivatissimo.
2: È stato premiato.
1: È stato pure premiato. Gli abbiamo dato un piccolo diploma di
0: come più giovane,
2: è uno dei più attivi.
1: Poi ecco, in questa occasione noi abbiamo ricevuto l'anno scorso a maggio, nella festa delle rose come si chiama, del villaggio Polime, dove
0: sì.
1: la rosa d'oro che si premia il gruppo che si dà da fare, no, per quanto riguarda l'ambiente, diciamo, il sociale in particolare,
0: sì.
1: Quindi siamo stati molto contenti che tramite le ACHI, mi sembra, la parrocchia giù della Polime, siamo stati riconosciuti come il gruppo più operativo, più attivo di Terni. Quindi questo ci fa molto piacere, ci fa molto onore, perché ecco, c'è un riconoscimento. Quando uno c'ha un riconoscimento, sicuramente la cosa
0: ha fatto qualcosa di buono,
1: vuol dire,
0: no?
1: Vuol dire che le cose, no, sono accettate e
0: funzionano,
1: speriamo che continueranno a funzionare, perché noi chiediamo sempre la collaborazione anche delle istituzioni,
0: certo.
1: In questo senso, no? In particolare, anzi, ringraziamo ancora una volta l'ASM che ci dà una grande mano quando noi dobbiamo ritirare tutto. Non è che lo facciamo, noi lo deve fare l'ASM, noi differenziamo, capito? E
0: sì,
1: anche la Tecnoservice, perché ultimamente ci ha aiutato a fare quei 4 interventi e a ripulire veramente aree molto molto degradate, diciamo, via. Poi io ripasso a controllare, ho visto che tutto sommato ancora reggo.
0: Quindi c'è anche un servizio di vigilanza, poi sì, certo, giusto,
1: cioè
0: giusto.
1: Nel senso che magari non ci vado proprio apposta, quando passo,
0: però se capita, sì,
1: e vedo un attimo se le aree sono ancora decenti,
0: okay.
1: E quindi penso, ho visto che ultimamente le cose
0: stanno meno male.
1: Quindi vuol dire che magari, siccome noi siamo visibili, probabilmente i cittadini si rendono conto che forse non è il caso di continuare a fare gesti, diciamo, irresponsabili, no? Nel senso di gettare qualsiasi cosa dove ci capita, insomma, ecco. E questa diventa una cosa estremamente importante.
0: C'è un intervento, diciamo, che avete programmato magari quando si abbasseranno un pochino le temperature,
1: allora,
0: non so, settembre?
1: Sì, diciamo, ci sono diversi, per esempio
0: 3 o 4. Suggerisce Luigi, non parla, ma suggerisce.
3: No, parlerà
0: prima o poi parlerà. Prima o poi parlerà. Quindi 3 o 4 interventi.
1: Sì, faremo adesso, sì, con sti caldi magari è un po' difficile programmarli, perché chi magari va anche in ferie in questo periodo, no?
0: Certo.
1: Siccome il nostro è un gruppo molto libero, cioè non si giudica nessuno,
0: sì,
1: cioè si apprezza sempre la partecipazione di chiunque voglia condividere, no, gli interventi che noi facciamo. Già quello secondo me è una cosa apprezzabilissima,
0: sì,
1: perché il nostro è un volontariato puro, cioè non esiste nessun tipo, anzi dobbiamo prendere i nostri mezzi, andare nel pozzo,
0: sì,
1: no? e ritornare con i nostri mezzi, quindi un minimo di costi c'è,
0: certo.
1: E quindi questa è importante. Una cosa molto importante è il famoso terzo tempo che l'ha inventato lui.
0: Come nel rugby, ecco.
1: Lui siccome l'ha inventato lui,
0: è un ex rugbista lui. No,
2: la stazza, sì,
0: no,
2: solo
0: c'entra niente. Ok, E quindi questo terzo tempo che ha fatto? Ce lo dice lui?
1: Certo che lo dice lui, perché è importante.
0: Dai, vai Luigi, raccontaci cos'è questo terzo tempo.
3: Non sono io che ho inventato il terzo tempo, sicuramente. Ho capito quello che vuoi fare.
1: La metafora.
3: È un momento, il terzo tempo è un momento, cioè sì. Noi cominciamo le nostre attività la mattina, in genere facciamo i nostri interventi. E una volta che abbiamo terminato, in genere ci mettiamo un'ora e mezza, due ore per fare quasi tutto, viene il momento in cui si torna a casa, perché noi siamo un po' prestati per questa nostra attività di volontariato. Però c'è lo zoccolo duro che c'ha quella mezz'oretta ancora di tempo libero, che pensa di fare il terzo tempo, quindi ci riuniamo in un bar, in un posto che abbiamo trovato, ci sediamo, ci prendiamo il nostro caffè, il nostro dolcino, quello che è,
0: certo.
3: E stiamo una mezz'oretta insieme e parliamo, perché mentre si lavora in genere si parla molto poco, però in quel momento si chiacchiera, e quindi molti di noi sono nonni, ci sono anche dei ragazzi, però. E quindi insomma si parla di nipotini, oppure si parla di qualche cosa scolastica, si parla
0: due chiacchiere al bar.
3: Due chiacchiere al bar.
0: Bello.
3: E poi dopo una mezz'oretta, con quello che è, ognuno torna alle proprie attività e pronti poi per fare un nuovo intervento appena sarà possibile.
1: È un momento secondo me di grande coesione, no? Cioè il condividere dopo veramente, cioè adesso tra virgolette, dopo un lavoro, condividere insieme a chi si è prestato a questo lavoro di volontariato un momento, diciamo, ludico, no? Momento conviviale, è fondamentale, perché le persone si ritrovano, si parla anche di quello che è stato fatto, oltre che parlare del più e del meno, ma ci si rilassa. Ecco, questa secondo me è anche importante, no? È un momento di rilassamento, perché fondamentalmente quando poi operiamo, cioè mettiamo tutte le nostre energie per fare in modo che quello che facciamo sia fatto bene, cioè ripuliamo veramente bene, quindi siamo molto concentrati su questo lavoro che facciamo, quindi avere questa possibilità di ritrovarsi insieme è un altro momento importantissimo, perché ci cementa ancora di più per le prossime volte, cioè nel senso, non è che ho finito il lavoro, ciao, ognuno va per come tutto suo. C'è qualche volta succede, però la maggior parte delle volte ci incontriamo, e quindi questo veramente lo riteniamo diciamo del nostro volontariato un aspetto fondamentale, secondo me.
0: Bene. No, io invece volevo chiedervi, quando voi organizzate, diciamo, degli interventi, no? Ovviamente c'è, tra virgolette, un gruppo che dirigente, no? Che comunque decide, ma c'è tipo un'assemblea dei vari soci per l'organizzazione? No, siete, diciamo...
3: L'assemblea è già inserita nella chat, noi abbiamo due chat.
0: Ah, una chat, giustamente.
3: Ne abbiamo due. Una è di servizio, quindi... ci sono solo i messaggi di intervento, perché noi strutturiamo, prima dell'intervento viene fatta una ricognizione. La ricognizione consiste nel guardare, nel fotografare, nel prendere le posizioni, e poi quando si posta nella chat si vede se è fattibile o non fattibile, e quindi in quel momento è una decisione che trova, diciamo, la sua cristallizzazione finale nella decisione del presidente, però che in realtà poi è aperta a tutti, perché tutti quanti possono dire: allora, se si fa questo giorno io ci sono, se si fa in quest'altro giorno non ci sono, quindi
0: certo,
3: va valutata anche questa,
0: sì.
3: E poi dopo l'altra chat è quella un pochino più, come dire, discorsiva, c'è la battuta, ma tante volte c'è per esempio qualcuno che presenta un libro e quindi ci dà appuntamento per momento, la biblioteca o cose di questo genere.
1: C'è anche un aspetto di, diciamo, chiamiamolo culturale, no? Che è
0: importante. Sì, certo.
1: Anche questo, diciamo, no? Quindi sono stimoli ulteriori che non fanno altro che arricchire il nostro bagaglio, insomma, no? Questa è una cosa importante.
0: Bene. Allora, vogliamo mandare una canzone? Ci riposiamo un attimo, riprendiamo un attimo fiato.

0: Gruppo civico mi rifiuto, stiamo facendo insomma una bella conversazione, credo, no?
1: Penso.
0: Da dove ripenso?
2: Qualche volta pensiamo.
0: Da dove ripartiamo?
3: Ripartirei dal concetto di casa.
0: Di casa.
3: Di casa.
0: Casa.
3: Esattamente.
0: Bella questa parola, è una delle prime parole che imparano i bambini poi in realtà, no? Casa, a casa, sì.
3: Però ognuno di noi ha un concetto probabilmente diverso, no, tutti, ma comunque per fasce ci sono modi diversi per pensare a casa. C'è quello,
0: certo,
3: che arriva, entra, apri con la chiave, si chiude la porta dietro e lui è a casa. Questo è un concetto.
0: Certo.
3: Poi invece c'è quello che c'ha la villa, una volta che attraversa il cancello della villa, magari con un bel giardino, è a casa. Quindi il concetto è leggermente diverso.
0: Sì.
3: E poi per arrivare proprio all'estremità opposta, chi torna dall'estero dopo un viaggio magari gradevole, atterra in uno dei nostri aeroporti internazionali, pensa: sono a casa. E quello, magari abita a Napoli o qualche altro posto che non c'entra,
0: certo,
3: niente.
0: Magari deve fare altri 600 km
3: 600
0: per arrivare
3: km,
0: a casa.
3: Esatto. Però già lui si sente a casa. E quindi è importante il concetto di casa. Perché? Perché noi casa abbiamo un occhio di riguardo per casa nostra, no?
0: Sì.
3: Ci teniamo affinché teniamo tutto in ordine, tutto pulito, ma non solo perché ci possono arrivare persone a visitare.
0: No, per noi stessi.
3: Per noi stessi.
0: Perché, esatto, ci piace vivere così, nella pulizia, nell'ordine.
3: Esattamente. Se una mamma vede il proprio figlio a casa che butta la carta per terra, lo richiama, non è detto che lo rimproveri, ma lo richiama affinché quel comportamento venga corretto.
0: Ecco. Certo.
3: Anche perché è più facile tenere pulito che sporcare e poi pulire.
0: Sì, sicuramente sì.
3: Ecco, allora, se noi avessimo una visione un pochino più ampia del concetto di casa, potremmo addirittura pensare che quando ce ne andiamo a Sant'Erasmo, come
0: sì,
3: si pensava prima, anche quella è casa nostra. Magari non ci andiamo tutti, magari perché qualcuno non può, però è casa di tutti.
0: Sì.
3: Ed è molto più facile tenere pulito piuttosto che dover andare a pulire.
0: Sì.
3: Tutto questo discorso l'ho fatto anche in considerazione di uno dei progetti di pulizia che abbiamo, di cui ho fatto un filmato e delle fotografie, che sta via di Perticara, dove sono passato anche ieri. E c'è una zona un pochino fuori del, diciamo, del ordinario, dei passeggi normali, dove è letteralmente coperta da plastica, bottiglie di plastica, lattine, pacchetti tipo patatine, cose di questo genere. Ma è una zona piuttosto ampia, perché sarà 50-100 metri quadrati, perché è in una radura, e dove effettivamente cioè non ci si può neanche più entrare per quanto è sporco. Ecco. E ovviamente andare a pulire in quella zona lì, questo è uno dei nostri progetti, è particolarmente complicato, anche perché è difficile arrivarci con la macchina, perché bisogna arrivarci a piedi. Però tutto questo sì, per dire che è molto meglio, diciamo, cercare di non sporcare piuttosto,
0: certo,
3: di dover pulire dopo, perché dopo, anche se ci sono i volontari, c'è da fare una gran fatica.
0: Poi insomma sono comunque volontari, non è che arrivano tutti i giorni puntualmente a ripulire, quindi ci mancherebbe, sarebbe più facile portarsi via la bottiglietta e buttarla,
3: certo,
0: come faremmo a casa nostra,
3: esattamente,
0: no?
3: Che poi
0: come facciamo a
3: il
0: casa
3: concetto
0: nostra
3: di casa un pochino ampliato.
0: Sì, sì,
2: sono d'accordo, ampliare, cioè il territorio è la nostra casa, cioè la casa dove viviamo è le mura dove stiamo, dove,
0: certo,
2: abbiamo la famiglia, i figli, tutto quello che vi pare. Dobbiamo estendere il concetto di casa al territorio, perché noi veniamo dal territorio, non veniamo da nessuno, e questo territorio pare che non venga riconosciuto, invece dobbiamo riconoscerlo,
0: sì,
2: come
0: sì,
2: parte della nostra casa, anzi è più importante della nostra casa. Non deve essere qualcosa esterno, qualcosa che non ci riguarda, che se continuiamo a avere questo concetto, certo lo stiamo riducendo a discariche continue che non hanno nessun senso, no? Questo, noi lottiamo per questo, perché ecco, prima parlavo di coscienze, no? Cioè la coscienza di quello che facciamo, dobbiamo pensare ai nostri gesti. Quando facciamo qualcosa dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo, quali sono le conseguenze dei nostri gesti. Ecco, questo secondo me è una cosa fondamentale, ma su qualsiasi settore poi questo è,
0: certo,
2: è un ambito.
0: Sicuramente,
2: no?
0: Sì.
2: Questo è un ambito, poi ci sono ambiti ancora più complessi, complicati e quant'altro. Però ecco, prendere coscienza di quello, delle nostre azioni, secondo me è fondamentale per cambiare anche il nostro modo di rapportarci agli altri, perché più siamo coscienti e prendiamo coscienza noi, più riusciamo a entrare in comunicazione. Meno abbiamo coscienza, con chi entriamo in comunicazione? Con nessuno, né con l'ambiente né con le persone.
0: Ovvio.
2: Questi sono secondo me due fattori molto importanti del vivere umano, che la vita ha un senso per questo motivo, non per altri motivi, no? Cioè non è che dice io ho tanti soldi e sto bene, non è vero, perché chi ha tanti soldi sta pure male.
0: Sì. Anzi, e magari secondo me, estremamente solo, spesso.
2: Sicuramente estremamente solo, perché poi io ho conosciuto persone che poi hanno paura.
0: Sì.
2: Quando hai tanti soldi hai paura.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Quindi no, hai paura di fare la casa blindata, la macchina blindata, ti blindi su tutto, ti fai l'imperiate,
0: sì,
2: perché hai paura,
0: sì,
2: che ti entrano dentro. Cioè, veramente adesso io sto esagerando, ma non troppo.
0: Sì,
2: me.
0: Sì, è vero.
2: Però,
0: beh, in alcuni casi è vero.
2: Non ti fa vivere.
0: Sì.
2: Non ti fa vivere, ti fa sempre stare in guardia. Quindi,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Il tuo modo di esprimerti non è mai tranquillo, reale, sincero, no? E tutte le conseguenze.
0: Certo.
2: Per cui cerchiamo di non avere paura, no? Perché è vero che i tempi sono i tempi che devi stare attento a tutto. Vabbè, devi stare attento a tutto, perché quale motivo? Come vivi poi? Io mi chiedo, come viviamo?
0: Sì,
2: cercando,
0: no, è vero,
2: di stare attento.
0: È vero.
2: Questa secondo me è un'altra tematica importante, no, da sviluppare, da tenere presente. Sì, noi quando ci incontriamo parliamo anche di questo, eh? Cioè questo è importante, perché questo terzo tempo,
0: sì,
2: è vero un tempo goliardico, però
0: sì,
2: è un
0: certo
2: tempo anche di riflessione su tematiche importanti, cioè nel senso che parlare delle motivazioni che ci spingono sempre a fare quello che facciamo, perché ecco, è come quando uno deve sempre avere l'attenzione su quello che uno fa e cercare sempre di riportare l'attenzione, perché in modo tale che magari ci può essere anche dei cambiamenti.

0: bella erba di casa mia. Beh, ci voleva, no? Abbiamo parlato della casa, bene, valeva la pena ascoltare questa bella canzone di Massimo Ranieri. Allora, io volevo chiedervi, ma ci sono anche donne nel vostro gruppo?
1: Ci sono molte donne e sono molto attive e quando vengono lavorano molto, si danno molto, molto da fare. Quindi questo veramente io le ringrazio ancora, anzi le invito pure se vogliono intervenire a intervenire praticamente, no, quando vogliono farci domande, chiedere quant'altro. E,
0: a quest'ora staranno preparando il pranzo, quindi le salutiamo. Quindi.
2: Infatti sono state, perché siccome la volta precedente eravamo tre maschietti e oggi siamo in due, questo non significa che non, nel nostro gruppo non ci sia la presenza femminile, anzi certo. È una presenza femminile sia numericamente forse anche superiore alla nostra dei maschietti e anche qualitativamente vanno alla grandissima.
0: Immagino.
2: C'è qualcuna, anche Silvia si chiama questa signora, che per esempio è quella che segue l'aspetto scolastico, quindi è quella che organizzativamente diciamo prende contatti con le scuole e calibriamo i nostri interventi a secondo il tipo di classe.

0: che abbiamo davanti, perché
1: certo.
0: Ma noi andiamo anche dagli asili, alle elementari fino ai licei, e per ognuno ovviamente il nostro intervento è diverso, perché è diverso chi ci ascolta, perché bisogna parlare ovviamente.
1: Anche se i bambini sono molto sensibili, fin dalla scuola materna.
0: Estremamente. Sono state le soddisfazioni più belle.
1: Ma immagino.
0: Perché questi bimbetti sono eccezionali. Però ecco, in questo caso Silvia è particolarmente eccezionale, perché riesce a catturare la loro attenzione, anche con il ringraziamento delle insegnanti, perché non tutti ci conoscono e quindi diciamo che sono, per loro sono un po' degli esperimenti, però vedono che funziona, tant'è vero che dopo rifacciamo gli interventi l'anno successivo. Questo è uno dei casi, ma diciamo che anche che ci sono state diverse signore che sono state invitate qui oggi, però diciamo che avevano
1: a quest'ora signore sono impegnate.
0: è vero,
1: magari una volta riusciamo magari a fare un collegamento telefonico anche di qualche minuto, giusto?
2: La prossima volta verrà una signora che l'abbiamo già contattata. Sì,
1: bene, ci fa piacere,
2: ce l'abbiamo detto la prossima volta,
0: oppure faranno adesso degli interventi telefonici, e quindi
1: sì
0: avremo.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: ci sono e
1: non
0: sono
1: dubbi.
0: Molto molto attive, e va veramente il nostro ringraziamento.
1: Allora, che abbiamo qualcosa da aggiungere? Dobbiamo,
2: allora, io no, volevo finire con facendo una considerazione molto semplice. Ho scritto una cosa, sembra banale, no? Però la voglio dire. Allora, raccogliere una lattina, una bottiglia di vetro o plastica è un gesto, secondo noi, rivoluzionario, che fa riflettere. E questo lo dobbiamo fare soprattutto davanti alla gente che osserva, per suscitare in loro una reazione positiva o negativa, ma pur sempre una reazione. Quando una reazione quanto mai di indifferenza, no? Ogni nostro gesto, ogni nostra azione ha un senso se noi glielo diamo. Più è presente questa consapevolezza, più la nostra azione avrà il compito di suscitare stupore. Ecco, questo è un pochino, no? Volevo concludere in questo senso, cioè dobbiamo suscitare, no, qualcosa che va contro quello che fanno tutti.
1: Sì.
2: Cioè contro anche l'abbandono della bottiglia per strada, no? Io spesso lo faccio, mi trovo una bottiglia a portata di mano, la prendo,
1: la raccolgo
2: e la metto nel cestino che ho davanti, perché mi rendo conto che la posso mettere, non me la porto in giro per tutta. Ecco, questo gesto, io l'ho detto, è rivoluzionario, perché ti deve far pensare, perché io faccio questo, no? Perché magari la gente pensa, ah, quella è una bottiglia sporca, che state via i batteri, cioè non è questo il concetto, no? Il concetto è dire, no, se io voglio vedere un ambiente pulito, devo essere il primo che pensa che forse è il caso che lì il comune non ci viene a levare la bottiglia sul muretto.
1: Sì.
2: Il comune ti
1: svuota,
0: certo, altri servizi.
1: Sì.
2: Cassonetti, ma quello qua non è. Allora, ognuno di noi deve avere questa anche responsabilità di non mettercela, chiaro. Però nel momento in cui uno la trova, la può prendere, magari coi guanti, e la mette dentro il cassonetto adibito. Ecco. Noi diciamo che questo è un gesto rivoluzionario, come la gentilezza.
1: Sì.
2: Sono due gesti, tutti e due rivoluzionari,
1: sì,
2: che vanno contro il comune comportamento, purtroppo, che io non credo che sia della maggioranza delle persone.
1: No, non credo nemmeno io.
2: Sono convinto che la maggioranza è educata. C'è una minoranza che purtroppo cresce rispetto alla maggioranza, no? È come quel detto de fa più rumore.
0: Fa più rumore un albero che crolla che una foresta che cresce.
2: E questo il concetto, è questo qua.
1: Sì, sì,
2: deve far rumore il contrario.
1: Sì.
2: Questa è la cosa fondamentale.
1: Bene, ci vediamo mercoledì prossimo alle 11. Tanto voi state lavorando, poi ci spiegherete.
2: Sì.
1: non vi chiedo i prossimi interventi, perché abbiamo detto che insomma in questo periodo dobbiamo
2: Li metteremo casomai, vediamo se sarà possibile, ma se non cambia il tempo un po', possiamo aspettare un cambio di temperature. Perché
1: però un appello lo possiamo fare, insomma, a rispettare l'ambiente, a non sporcare.
2: Rispettiamo l'ambiente diciamo che ognuno di noi può fare la differenza.
1: Sì, è vero.
2: Ognuno
1: è
2: di
1: vero.
2: Noi la può fare, non ci aspettiamo che sempre siano gli altri a farla, lo dobbiamo fare noi.
1: Sì, perché guardiamo, diciamo, guarda lì com'è sporco, ma qualcuno l'ha sporcato. Quindi
2: cambiare si può, dipende da ognuno di noi.
1: È vero.
0: Questo è il nostro motto.
2: Questo è il nostro
1: Va
2: motto.
1: Bene, bello, bene. ci piace. Ok. Ci vediamo mercoledì prossimo.
2: Benissimo.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

0: Achille Lauro ed Antonello Venditti. Sono le 11:58 minuti. Giorgio
1: che ne fa. Bella però.
0: Che? Questa canzone? Sì, bella, ho fatto questa versione.
1: Mi chiedevo, dico, ma chi è? Chi sono? Che fanno?
0: Ah, perché sai, insomma, Antonello Venditti ha passato un po', no, diciamo, questa cosa, no, lo considera un po' Achille Lauro il suo erede, quindi ha partecipato al concerto di Achille Lauro all'Olimpico e hanno interpretato questa canzone insieme e poi è uscita proprio il singolo, insomma, ufficialmente 2 settimane fa. Quindi ci piace questa collaborazione. Che perché non credo che Antonello
1: Venditti. La canzone è bella, però.
0: La canzone è molto bella. Poi non credo che Antonello Venditti nella vita abbia collaborato molto con altri artisti. Sbaglio? Ti ricordi
1: sì,
0: duetti?
1: De Gregori, insomma.
0: Sì, vabbè, a parte De Gregori, sì. Va bene.
1: Sì, c'è stava. Ma poi perché è difficile collaborare con Venditti, che c'ha una voce veramente.
0: Sì, beh.
1: Pazzesca.
0: Sì.
1: E sai, chi collabora con lui rischia di sfigurare un po', no?
0: Sì, beh, diciamo che Achille Lauro aveva, no, già fatto qualcosa al Festival di Sanremo, si erano incontrati, avevano postato dei video, delle cose, interpretando insieme, se non erro, Notte prima degli esami. E insomma, Venditti ha sempre detto, no, Achille Lauro ha sempre detto, io sono cresciuto con le canzoni di Antonello Venditti, quindi penso che per lui questo sia stato un bel momento, questo della partecipazione di Venditti al suo concerto.
1: È andato, ho sentito prima una parte della trasmissione con i tuoi ospiti, insomma, bella, interessante.
0: Bella, sì, molto. Siamo partiti dalla gentilezza.
1: Siamo partiti partendo.
0: No, dal concetto di gentilezza, l'essere gentili, che alla fine non costa niente, no? Gratis.
1: No, guarda, adesso quasi così rara.
0: È vero.
1: Che è diventata preziosa. La gentilezza è come trovare una pepita, un diamante, una roba.
0: Sì, sì, è vero.
1: Invece
0: eh?
1: Dovrebbe essere la normalità, no?
0: Sì, sì, è quello che speriamo, sì. Il rispetto, l'attenzione verso gli altri, no? Ma basta un sorriso, un buongiorno.
1: Se sei, non so, se stai passeggiando in un luogo bello.
0: Sì.
1: A parte si possono trovare anche lì discariche abusive, vabbè. Ma
0: sì, vabbè, adesso lasciamo stare.
1: Vediamo che non ci siano, che sia un luogo bello, senza.
0: Sì.
1: E incontri delle persone. Non puoi non salutarle e non puoi non essere salutato. Viene naturale.
0: Sì, è vero. Questo accade soprattutto,
1: cioè,
0: quando fai le escursioni in montagna.
1: Città,
0: certo.
1: Dove tutto di fretta, le persone incollate sul telefonino anche se stanno camminando a loro rischio e pericolo. Voi.
0: Sì, è vero.
1: Non ti saluta nessuno. Anzi, se saluti qualcuno, ti guarda con sospetto, dice, ma che vuole?
0: Sì, sì, questo sono d'accordo. Sì.
1: Invece incontro persone quando vado a passeggio la mattina con i cani, no? Cordialmente ci si saluta, tranquilli.
0: Sì, buongiorno, sì, sì, ma questa cosa
1: ci sarà una persona su 100, una percentuale bassissima che magari sta, ma mica perché non è gentile, ma perché Nadia magari sta faticando.
0: Sì.
1: Sta camminando da qualche chilometro, stanco.
0: Sì.
1: E quindi non è affaticato, insomma.
0: Sì, è vero.
1: Altrimenti
0: è vero.
1: Chi passeggia ti saluta sempre.
0: Certo. Se non... tu adesso vai a Corso Tacito e cominci a salutare a destra e a sinistra, dico, questa è pazzina, chi è sta matta che saluta,
1: sì,
0: tutti?
1: È vero. La forza pubblica.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, assolutamente, caldo, sì, certo.
1: Colpo,
0: certo,
1: di calore.
0: Sì, ci sarà il caldo.
1: Stai male.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ti senti male.
0: Dovremmo farlo questo esperimento, una passeggiata a Corso Tacito e salutare tutti. Vediamo come succede. Un giorno lo facciamo.
1: Quindi, a volte, io ricordo quelle per la Ternana ultimamente, no? Si fanno le interviste sulla partita, su quello che
0: sì,
1: succede, su un fatto
0: sì,
1: di cronaca.
0: Sì.
1: Io invece farei una roba che stai a passeggio, saluti e basta. Buongiorno.
0: Sì. È vero.
1: L'espressione di...
0: Come va? Buongiorno. Come va? Sì,
1: buongiorno.
0: Sì, è vero.
1: Buongiorno.
0: Sì, sì, potrebbe essere interessante questo esperimento.
1: Perché mica è solo. Non serve. Non... A volte non servono nemmeno le parole, basta l'espressione del volto, no?
0: Certo, uno sguardo, un sorriso, no?
1: C'ho da fare, c'ho da fare.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: No, guardi dall'altra parte, che vuole.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Sembra una roba. Vabbè, senti, è stata una mattinata impegnativa e direi quindi tu, cioè, ti lascio in pace e ci sentiamo domani.
0: Domani mattina, va bene, a domani. Ciao.
1: Ciao Nadia.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.

Dicasi Mercatino. Il nostro programma di annunci in uno spazio aperto, spazio aperto, insomma, ecco, nel senso che si può chiamare per qualsiasi motivo, volendo. La radio è anche questo, no? Uno spazio libero, può essere uno spazio libero di libera espressione, insomma, no? Allora, i numeri sono per andare in diretta con la propria voce: il 40 2501 e il 59151, prefisso 0744. C'è anche il 334 92 10 852, 334 92 10 852. Ci sarebbe anche un indirizzo di posta, un indirizzo email: mercatino.galileo77@gmail.com. C'è anche la pagina Facebook, naturalmente, di Radio Galileo. La possibilità di inviare un messaggio anche lì, anche da quelle parti. Io intanto sto guardando, se magari c'è qualcosa di importante, di interessante da dire. Vediamo un po' che si dice. Messaggio per una cosa, con i cuoricini. Che dice, altri cuoricini, cose così. Vabbè, niente di particolarmente inerente, e quindi va bene. Allora, partiamo subito. Con cosa partiamo subito? Partiamo subito magari con una canzone, no? Visto che si è parlato un bel po' questa mattina. Speriamo non a vanvera, e quindi vi faccio ascoltare una canzone di Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla, un trio, e la canzone di La testa gira, la testa gira.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

0: o a fumare nel...
1: Allora, io adesso ho un imprevisto. Succede l'imprevisto, vi devo lasciare. Purtroppo vi devo lasciare. E diciamo che ci sentiamo. Che ci sentiamo domani. Poi mi è arrivata una telefonata adesso, mi dicevano che posso andare a prendere la mia cagnolina che è stata operata questa mattina, aveva ingoiato un forasacco, una roba del genere, quindi ha subito l'intervento, ma io non, senza di lei non posso stare, quindi non posso lasciarla lì ancora qualche ora, non si può, la cagnolina non si può lasciare, vabbè, giusto? Mi capite? Sì? Mi capite? Sono convinto che i miei ascoltatori, i nostri ascoltatori, so che sono comprensivi, assolutamente. Quindi a domani.

0: Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

che Neil sbarcò sulla luna. Tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
7: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
6: Blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
8: Le italiane e gli italiani non vogliono regalare la biodiversità agli animali selvatici e ai cacciatori. Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi si parla di cornacchie Kindler, di pavoni, ma ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
6: Cinema sarà da domani nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo.
9: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi, dimenticati, gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
10: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
9: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
11: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
9: Piccolo Miracolo, scritto da Edoardo Leo e diretto da Guido Chiesa, sarà al cinema dal 25 giugno.
6: Archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, si è qualificata per i 16esimi dei mondiali. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte 4 gare, in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la presa.

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Metti

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

quelle tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la

0: Tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montolo. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montolo per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani, nella notte italiana, si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due, Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui.
2: Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento in niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che

e botte. Iammena via l'era già mo quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de not come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta per

E loro, e loro, e sa il signor qual è che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a questi le proprio l'aura de ciule. Io sono un pane, non un bambè, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola. Mi metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga. Faceva il palo perché l'era alzo meste. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga. Faceva il palo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle alleanze atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: butt on the mattress.
1: Butts on the mattress.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
6: L'economia.
5: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
7: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti, abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
5: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sud sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione Europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
2: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese, 2 morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce: fino a quando sarò primo ministro resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito. Gianni Alemanno di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma, è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge sulla caccia. Il testo passa ora alla Camera. Riviste dopo quasi 35 anni le norme definite con la legge 157 del 1992. Ascoltiamo il parere del mondo venatorio con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
4: Una prima tappa del percorso è stata fatta, ovviamente registro soddisfazione, un ringraziamento a tutti quei parlamentari che hanno consentito ciò. Il difficile non finisce mai, il difficile viene ora, vedremo nel passaggio alla Camera se si riuscirà a raggiungere uguale risultato o addirittura migliorativo.
2: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada, ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
5: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte alla Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo in regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sud Africa, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: No, non ti preoccupare.
1: Non c'è fretta. Possiedi tutto il tempo che vuoi. Possiedi la risposta.

Non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono lo scendiletto

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Nel continente nero,
2: barabonzi bonzi bo,
1: alle falde del Kirim.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

quando scardinano le parole, quando tu sei abituato a una parola come concetto, hai un pensiero dietro una parola, se mi cambi il significato di quella parola lì, mi cambi un concetto, mi cambi il mondo davanti e io rimango senza armi.